vittoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segno.

capitale, abbiamo poi qualcuno non sa. Bella, bella, vengono solo, vengono solo, se ne vanno, se ne vanno, se ne vanno.